Attenzione nostri, nomine domini, nomine che sagra sera meglio, nomine fondisco, vorremmo che il servizio sia sentito la vista, presso legge, e di un attacco in suo, e a tutti si piace il Cristo, dove va il suo ame, benedicta per il potere, ma per spirito e stesso, descendi voi, mare di stesso.